Io ti accatto, io ti patrono. La tala. Ah no, ma più di donno. Giger. Quello sacca, ma tanto si non va a tingere. La tala, soccorso magari per chi. Pinga, ma la culo